Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Sono le 3 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste un incidente sta provocando code tra la Tisana e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera giovedì 16 luglio alle 5.30 di domattina giorno 17 sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.31, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Il figlio fa manovra in retromarcia con il trattore e uccide il padre. Dramma in un'azienda agricola di Brugine. A perdere la vita un imprenditore 75enne, Flavio Beltramin. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. A Venezia ora un artista con la tenacia di un appassionato di giustizia, Adulaye Diop, lascia un vuoto. Il giovane, 27enne, originario del Senegal, studente in giurisprudenza a Padova e artista emergente di Mira, è rimasto vittima di un incidente a Brescia lungo la A4. Vicenza, attacco incendiario a Marassetti, venerdì a Malo, la mobilitazione di sindaci e cittadini. La provincia di Vicenza promuove una manifestazione di solidarietà al sindaco di Malo e vicepresidente della provincia dopo il rogo che ha colpito l'azienda di famiglia. Treviso, Serravalle, via Martiri e via Roma pedonali ogni domenica dal 19 luglio fino al 27 settembre. Nel quartiere di Vittorio Veneto parte infatti la sperimentazione della zona pedonale festiva. Dalle 9 alle 20 il vice sindaco dice: non si tratta semplicemente di chiudere una strada, intervenire significa ripensare la circolazione di un intero sistema viario, non di un singolo tratto. Rovigo, la polizia locale sperimenta il taser al via, 6 mesi di prova, 15 agenti formati insieme a attrezzature come bodycam collegate automaticamente all'arma. L'obiettivo è aumentare la sicurezza degli operatori e ridurre il ricorso alla forza nelle situazioni più critiche. Belluno, maltempo, raffiche di vento e pioggia battente ad Anta, un tetto scoperchiato. A Feltre un fulmine si è abbattuto su un camino, i vigili del fuoco sono intervenuti in varie zone. Ad Anta, come si dicevano, non si sono registrati feriti, ma i pompieri hanno dovuto sistemare la parte di copertura dell'edificio che si era staccata letteralmente. Verona, spaccata notturna nel cuore della città, svaligiata la gioielleria Porta Borsari. I banditi hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, si sarebbero appropriati dei preziosi esposti per poi allontanarsi in fretta, indaga la Polizia di Stato. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima all'una.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Tuca Macarena con Baby K, in attesa di aggiornarvi sulla situazione del meteo a nord-est con Clara Ventura.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Ci attende un giovedì con l'anticiclone africano ben saldo sul Mediterraneo e dunque anche sul nostro territorio. Sul Triveneto sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi. I valori più elevati si registreranno in pianura, ma localmente anche sulle zone montuose. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma certo che ce l'abbiamo, un regalo per voi. Estate, sole e divertimento. Un tuffo a Padova nel parco acquatico di Padova, aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia, ma anche i tanti scivoli da provare. Lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Ora invece al primo che ci invia un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Padovaland facciamo omaggio di due biglietti.

0: Ciao da Marco, che andrà presto a farsi un tuffo a Padova, Lenny. Grazie a Radio Padova, buona estate a tutti.
1: Ritmo italiano.

0: Beh, non c'è via d'uscita per questo amore, ma c'è Laura Pausini ai mondiali per salutare l'evento sportivo che insomma ha caratterizzato le ultime settimane. Bene, con Laura Pausini, con Non c'è, ci stiamo avvicinando a un nuovo aggiornamento con la redazione, tra poco i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Brava Giulia, è brava Giulia. E le canzoni che amerai.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: Radio Padova News.
1: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
2: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
3: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
1: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 8 e un minuto.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Buongiorno amici.
8: Dopo un passaggio rapido di una perturbazione nel tardo pomeriggio di ieri, splende il sole a nord-est in questa giornata di giovedì, oggi 16 del mese di luglio. Max è sempre con voi fino alle 9, anche con dei giornalisti e completamente.

0: Anche Tommaso Paradiso, dei giornalisti a Radio Padova Ritmo Italiano, 8 e 6 minuti nella mattinata di oggi, giovedì 16 di luglio, che segna anche il passo per un fatto che dovrebbe interessare molti che utilizzano il monopattino. Infatti solo il 10% dei mezzi ha il contrassegno di assicurazione e la targa, e quindi è il caso di correre ai ripari. Allarme costi per lo sharing, mentre i periti temono perizie più complesse in caso di sinistro. Da oggi, in buona sostanza, scatta l'obbligo di assicurazione RC Auto per tutti i monopattini elettrici, ma la nuova normativa rischia appunto di tradursi in un blocco generalizzato. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla data del 30 giugno 2026, quindi praticamente quasi l'altro ieri, erano stati rilasciati appena 133.000 e poco più contrassegni nazionali. Ciò significa che soltanto un mezzo su 10, un 10% come dicevamo, è attualmente in regola con la targa, requisito fondamentale senza il quale la polizza non ha validità legale. Chi circolerà però senza rischia sanzioni da 100 a 400 euro, e sapete che la legge non ammette ignoranza. Ad aggravare il quadro sono i timori legati ai costi. Le associazioni, infatti, dei consumatori segnalano il rischio di rincari notevoli sulle polizze per i privati, con costi stimati intorno ai 35 euro. La situazione è però drammatica per le società di sharing. Infatti l'associazione che le riunisce denuncia che le tariffe proposte agli operatori sono quintuplicate, superando il 100 euro a mezzo, una cifra che mette a repentaglio la sostenibilità del servizio nelle varie città, nelle varie metropoli, e circa 2.000 posti di lavoro. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo, se non siete, vi siete messi in regola, insomma, considerate il fatto che rischiate una sanzione da 100 a 400 euro.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Ariete, la luna positiva, con la complicità di Saturno e Nettuno nel segno, dovrebbe esservi d'aiuto nel fare un po' di chiarezza circa alcune questioni professionali un po' complicate. Perciò aprite la mente con coraggio e un pizzico di creatività. Voto 7+. Toro, le piccole avversità possibili per la luna dissonante non saranno causa di difficoltà eccessive, sia in ambito lavorativo sia nella gestione familiare, e il voto è 8-. Gemelli, siete anche oggi ben voluti dalla luna, pertanto approfittatene soprattutto per cercare di utilizzare il vostro entusiasmo con lo scopo di riportare un po' di serenità nei rapporti affettivi attualmente sottoposti ai capricci di Venere in quadratura. Voto 7. Cancro, Venere vi sorride, la sfera sentimentale è appagante, così come la presenza di Mercurio e Sole nel segno vi sostiene nel trattare con intelligenza gli affari correnti. Giornata proficua e voto 7+. Leone, Luna e Giove nel segno sono garanzia di successi che potranno riguardare anche in futuro un po' tutti i settori della vita, quindi il voto è 8. Vergine, un po' di nervosismo per Marte dissonante potrebbe turbare il clima familiare, mentre negli affari saprete essere determinati e convincenti. Voto 8-. Bilancia, saranno ancora per qualche tempo gli affari, sia correnti sia lunga scadenza, a darvi qualche difficoltà. Perciò non sprecate le energie di un ottimo Marte cercando strade alternative. Mettetevi semplicemente in attesa e nel frattempo dedicatevi ad altre priorità. E 7 il vostro voto. Scorpione, dalla vostra parte c'è un ottimo Mercurio in grado di suggerirvi interessanti idee per migliorare la resa in ambito lavorativo. Bene l'amore, nonostante qualche piccolo bisticcio possibile per la luna ostile. E voto 8-. Sagittario, la benevolenza della luna potrà in parte mettervi al riparo dalle insidie di Venere e Marte, ma cercate di usare, specie in famiglia, tanta buona volontà. Voto 7. Capricorno, le difficoltà nel settore lavorativo potrebbero rendervi poco sicuri di voi stessi, ma a consolarvi ci pensa la vita affettiva grazie a Venere positiva, e per ora accontentatevi con il voto 7. Acquario, l'opposizione della luna non disturberà gli impegni odierni, quindi datevi da fare con lo scopo di sistemare tutto prima delle vacanze. Voto 8-. Pesci, state vivendo un buon periodo per l'attività lavorativa, mentre è l'amore a causarvi un certo batticuore. Vigilate e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: A proposito di Rolling Stones, ci è rimasto male anche Mick Jagger ieri, che era allo stadio per la partita con l'Argentina. La sua Inghilterra è andata fuori, come sapete. Rolling Stones e The Colors, 8:20 minuti, tra poco invece uno sguardo alla viabilità nord-est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Sur Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eccola qui, una chicca splendida, 1979, Lucio Dalla, L'ultima luna, 12:33 minuti, benvenuti e benvenuti, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, ricordo la storica frequenza dei 103.9, ma ricordo anche la comodità meravigliosa dell'app di Radio Padova da scaricare gratis anche adesso sul vostro telefonino, che non solo vi dà l'opportunità di avere dovunque andiate Radio Padova con voi senza problemi di perderci, ma scoprirete anche le tantissime anime di Radio Padova, pop, rock, country, informazioni. È un'app veramente molto bella che merita di essere scoperta. Allora, in questa giornata di giovedì, attenzione perché arriva anche lui, si chiama Salda Vinci, con il quale vi faremo giocare e vincere, non oggi, ve lo diremo quando

Vinci, poesia, nuova canzone anche per lui, per questa estate 2026 marchiata a Radio Padova Ritmo Italiano. E adesso un duetto, fantastici loro, Jovanotti e Alfa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Cosa ti amo fare? Bella, bellissima la canzone. Benvenute, benvenuti. Questa è Radio Padova Ritmo Italiano. Naturalmente questo è lo spazio di Ciao Cri, il programma centrale dalle 12 alle 2 di tutti i giorni, da lunedì a venerdì, con me Cristina Dori e ovviamente con tutte voi e tutti voi, se vi va, al 328-319-8000. Adesso invece preparatevi, altra canzone dell'estate. Lei è Baby K e questa è Tuca Macarena.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Tragedia questa mattina in una cava a Giavera del Montello. Un operaio di 39 anni morto schiacciato da un rullo. Ferito in modo non grave un collega. Rifiuta di ospitare l'ex ed un amico. Lui sfonda una finestra per entrare. È successo a Piove di Sacco, dove una 42enne ha allertato i carabinieri. I due uomini sono finiti in arresto. La finanza di Rovigo ha sequestrato oltre 430 kg di carne scaduta o non tracciata in una macelleria e 3 tonnellate di ortofrutta mal conservata. Il titolare è stato denunciato e multato di 30.000 euro. Rischio esuberi per i lavoratori del MOSE. CVN, Tetis e Comar confermano i tagli della transizione all'autorità per la laguna. I sindacati chiedono un tavolo di crisi. Clima rovente nei musei statali del Veneto. Sindacato dichiara lo stato di agitazione. Nelle sale si sfiorano i 40 gradi percepiti per impianti rotti, malori tra i visitatori.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ti è mai successo? Ti è mai successo di ascoltare Radio Padova e di essere fortunato?
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: È un regalone, ragazzi, un grande, grandissimo regalone legato a due punti eventi, grande musica, grandi concerti, un'estate tutta da vivere grazie a due punti eventi. Parliamo del fenomeno K-pop che va in scena all'Este Music Festival il 22 luglio al Castello Ferrarese. K-pop Music is coming soon in Demon Hunters and Soda Pop, il tributo live immersivo tra musica, coreografie spettacolari, visual futuristici e tutta l'energia del celebre film che potete vedere su Netflix. E non finisce qui, perché vi ricordo anche che il 27 luglio ci sarà il concerto di Sal Da Vinci, ma questa è un'altra cosa e giocheremo con lui un altro giorno. Oggi invece ci concentriamo sul K-pop Music, appunto questo sarà lo spettacolo del 22 luglio. Se volete vincere i due biglietti, i due ingressi, non dovete far altro che mandare un messaggio adesso, più veloci della luce, al 328 319 8000, con scritto K-pop o pop, e i due biglietti saranno vostri.

0: Ciao, sono Monica e con Radio Padova ho appena vinto due biglietti per lo spettacolo K-Pop Music al Castello Ferrarese di Este. Ciao!
1: E ricordo naturalmente che ci ha la possibilità di avere tutte le informazioni su duepuntieventi.com e i biglietti su Ticket One.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: però anche noi PIO, e questo era J-Ax. Questa sarà l'estate dedicata al pop country, country pop italiano o straniero, insomma diciamo che il country pop sta vivendo la sua bellissima stagione. Se restate però qui su Radio Padova, tra poco ci sarà una chicca per tutti voi datata 1979.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ehi, dico a te, lasciati conquistare dall'estate del centro a storia di Sottomarina, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley e poi concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati poi avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness con idromassaggi e poi di sera continua il divertimento al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono, i grandi riscoprono la voglia di giocare. Un'estate tutta da vivere al centro Astoria Beach di Sottomarina. Per informazioni visitate anche il sito centroastoria.it e da questo momento al più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000. Una intera giornata la regaliamo noi proprio al centro Astoria Beach di Sottomarina. Veloci quindi, un messaggio al 328 319 8000. Era una

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
3: Radio Padova.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La Disco Italiana.
5: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Da Baroterme su elettrovanni.it.

0: Nuova News.
1: 12 anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: La collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 7 minuti, siete con Maurizio Modica, così fino alle 17, ora le tre canzoni in fila, la prima di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

Era poesia di Sal Da Vinci su Radio Padova, Ritmo Italiano, così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Uelo con Anna Tatangelo e Notte Poetica. Scende la notte.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne, l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia-Est e Sirmione. Sulla 31 della Valdastico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo giuliano. Infine, sulla 13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: condivisa. Il corteo partirà alle 21 dall'isola della Schiusa e attraverserà il porto e il centro storico tra la musica, i colori, l'atmosfera coinvolgente. È una formula estiva molto semplice e molto efficace, la città che si mette in movimento, il pubblico che si mescola e per qualche ora tutto diventa più leggero, più scenografico. Se cercate un evento popolare, vivo, pieno di energia, questa è una data da tenere bene in vista. L'appuntamento è con il 22esimo carnevale estivo a Grado, sabato 18 luglio, con sfilata alle 21.
1: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura?
2: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Su Radio Padova
5: ci sono le bellissime,
4: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

con aperitivo e cantarla a squarciagola, secondo me va benissimo. Signorita di Vasco Rossi era una delle nostre bellissime, l'ultima in chiusura, quelle più belle, le canzoni che abbiamo scelto per voi dedicate proprio alla musica italiana, un omaggio che tutti i giorni noi facciamo proprio a quest'ora. Buon giovedì e l'appuntamento adesso è con una novità, quella di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti su Radio Padova. Ascoltiamo questa canzone che si intitola così, Sabato Sera. No.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Morti sul lavoro oggi altre due vittime. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato a Monte Santo Salentino nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera del Montello nel Trevigiano. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Ok della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Opposizioni in subbuglio. Legge elettorale truffa, Meloni a casa. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Raffa è una novità qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Pazzi stupidi ragazzi, sono le 19:05, un buon pomeriggio da parte mia, il nostro aperitivo come sempre con la musica che ci accompagna. Un'altra novità subito con Strega Comanda, ci ascoltiamo Fresca di Nozze, Francesca Michelin.

pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Fluenti sicuramente in Italia, Capo Plaza, tornato con un singolo nuovo che si intitola Ogni Male. Anche lui naturalmente ha scelto questa estate 2026 per essere sempre in tour. E questa invece è Radio Padova con il suo ritmo italiano che vi accompagna, e sul tramonto c'è qualcosa di speciale che torna e cantiamo insieme a Elisa questo tramonto a nord-est. Luce su Radio Padova, ritmo italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bisognerà chiedere chi non c'era al concerto di Ultimo e magari qualcuno potrebbe alzare la mano. Romantica, siete su Radio Padova, 19:27 minuti, tra poco cederemo la linea ai nostri esperti del tempo, peraltro temporale molto molto davvero pericoloso oggi pomeriggio, soprattutto nel Bresciano. Ne parleremo tra poco con Daniele Berlusconi, con Trebi Meteo, i nostri esperti che approderanno come sempre intorno alle 19:30 minuti. Adesso tempo di ballare con Elettra Lamborghini e Bam Bam Bambina. Elettra.

0: Allora, sono le 19:30 minuti, noi ci colleghiamo come sempre con Trevi Meteo, con i nostri esperti del tempo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, bentornato, eccoci qua, ciao.
1: Buonasera Franco, ciao, bentrovati a tutti.
0: Grazie, devo dire, ho parlato con Daniele qualche istante fa fuori onda, dicevo che qua io non ho visto una goccia di pioggia, ma oggi è stata una giornata horribilis, è vero? È una giornata brutta.
1: Sì, brutta nel senso di temporali.
0: Certo,
1: quindi,
0: di temporali da qualche parte ho visto che insomma, è stata
1: sì,
0: dura.
1: Sì, sono passati ieri sono passati più che altro pomeriggio e sera, ha fatto una bella sventagliata anche sulla pianura, che ha preso bene anche l'Emilia Romagna, poi qualche zona del Veneto è stata saltata, però insomma nel complesso i temporali ci sono stati.
0: Certo.
1: E si ripresenteranno anche nelle prossime ore, quindi insomma non è finita, perché il nord Italia si trova in questo momento terra di forte contrasto tra la bolla calda africana che è presente sull'Italia e invece delle infiltrazioni più umide in quota che scorrono sull'Europa centrale.
0: Sì.
1: E quindi ancora temporali, soprattutto nella notte, dovrebbero transitare dalla Lombardia verso il Triveneto fino anche alla mattinata di domani, soprattutto medio alte pianure e zone alpine. Poi ancora si dovrebbero ripresentare in maniera sparsa nel pomeriggio di venerdì, pomeriggio e sera, e ancora nel weekend. Sabato probabilmente nuovi temporali tra pomeriggio e sera, anche localmente forti in transito sul Triveneto, e poi anche domenica. Insomma, per tutti questi giorni ci sarà sempre la possibilità di temporali da domani fino a domenica e probabilmente anche all'inizio della prossima settimana, perché poi gradualmente l'anticiclone cede sotto la spinta di queste correnti da nord e quindi torneremo a avere temperature più gradevoli. Già domenica

0: Arriva temperature così, così fresche, ecco, diciamo, ci faranno sentire un po' frizzantini, diciamo così.
1: Beh, immagino, diciamo io, guarda, io sono felicissimo, vivrei in Finlandia, voglio dire, quindi sono felicissimo. Ti ringrazio molto, sì. grazie a Daniele Berlusconi di Trevi Meteo per questo aggiornamento. Buona serata Daniele, grazie, ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, ciao.
2: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Un altro classico della musica italiana, c'era Gianni Togni con Luna. Sono le 19:44 minuti, una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, quando ritorniamo subito anche alle novità di questa estate 2026 su Calar del Sole. C'è anche Agitare Coca-Cola, drink analcolico in questo caso per Tommaso Paradiso.

New Trolls con quella carezza della sera, sono le 19:51 minuti, grazie da parte mia, Franco Ghirardello, l'appuntamento con Si Viaggiare per domani, sempre a partire dalle ore 17, buona serata con la nostra musica, c'è anche Viva la Vasca di Benji e Fede con Alex Britti.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Innova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
2: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino, nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Timmerlé vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Questa è Radio Padova.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia-Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona-Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CIE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che parte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.